0: En el campo, la ciudad y en todas partes, escuchas Radio Paraíso 99.1.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.